0: prossimi mesi. Un appuntamento particolarmente significativo perché la stagione teatrale 2026-2027 coincide con gli 80 anni della nostra compagnia di prosa in lingua italiana e porta con sé nuove produzioni, collaborazioni e tante storie da raccontare. Ne parliamo con Noemi De Sardo, direttrice del Dramma Italiano. Benvenuta, Noemi.
1: Grazie.
0: Partiamo dagli 80 anni del Dramma Italiano. Che effetto fa trovarsi a guidarlo proprio in un anniversario così importante?
1: Beh, questo impegno è arrivato particolarmente a sorpresa, però io mi sento molto dentro al Dramma Italiano e quindi è stato anche un piacere prendere il testimone proprio adesso. I progetti erano già avviati, la compagnia rispetto a com'era quando sono arrivata si è molto ringiovanita, quindi credo che in questa energia riesca a lavorare bene anch'io come persona abbastanza giovane. Credo di capire le esigenze e i desideri di una compagnia com'è a questo momento. E quindi i miei desideri di cambiamento da una parte e anche però di mantenere una certa diciamo tradizione, mantenere un nostro impegno che abbiamo avuto in tutti questi anni coincide anche con quello dei nostri attori e della compagnia.
0: 80 anni sono tanti, ma il Dramma Italiano continua a cambiare. Come oggi rispetto a quello che hai conosciuto tu all'inizio del percorso?
1: Io sono arrivata che c'erano ancora alcuni degli attori che sono, come dire, considerati istituzioni del Dramma Italiano. Sono arrivata praticamente e ho lavorato con Ina Cinovic, però sono stata qui anche quando il dramma dopo tanti anni ha preso nuovi attori che sono diventati nuove leve di questa compagnia. È cambiato perché ha dovuto fare i conti con un contesto che è sempre in cambiamento, con un pubblico che cambia, con il mondo in generale che sta vivendo un momento storico diverso. Quindi anche noi ci stiamo adeguando, ma stiamo anche portando i nostri cambiamenti e i nostri valori.
0: Facciamo una piccola pausa musicale, che cosa ascolteremo?
1: Beh, per il mio Dramma Italiano mi è venuto in mente di concludere questa estate con Notti Magiche, cioè un'estate italiana che abbiamo cantato quest'estate alle notti estive più umane.

0: Ben ritrovati in studio, state ascoltando Senza Parole con Noemi De Sardo. Stiamo parlando del dramma italiano e della nuova stagione teatrale. Il tema scelto per questa stagione teatrale è le storie che ci uniscono. Che cosa significa per te questa frase?
1: Beh, questa frase è arrivata in realtà come idea della sovrintendente, però sento che mi appartiene molto perché nell'anno degli 80 anni del dramma italiano è soprattutto importante parlare appunto di storie che ci uniscono. Ci uniscono storie di famiglia, storie private. Questa è una cosa che contraddistingue il dramma italiano, perché siamo una compagnia piccola, quindi molto unita. Le storie che ci uniscono sono anche storie professionali e il teatro, parlare di teatro, parlare del nostro mestiere e parlare della missione del teatro e dell'arte in generale. E le storie che ci uniscono sono anche storie universali, storie che di cui sentiamo parlare ogni giorno in TV, alla radio, e quindi vogliamo parlare di tutto questo, di tutto questo ventaglio di
0: storie
1: temi
0: che si intrecciano. Esatto. La nuova stagione si apre con Pirandello e sei personaggi in cerca d'autore. Perché proprio questo spettacolo?
1: Ecco, appunto, questo spettacolo nasce da un incontro del regista Carmelo Rifici con la nostra compagnia, da un'esigenza appunto di raccontare di storie che ci uniscono. Per gli 80 anni del dramma italiano raccontiamo una storia molto metateatrale. Pirandello racconta il teatro nel teatro, quindi il regista non solo pone un accento su quello che è il mestiere del teatro, quello che è il teatro in un contesto storico particolare, però nella riscrittura parla anche di un dramma italiano com'è oggi, di Fiume oggi, e di Fiume com'era 80 anni fa rispetto a quello che vediamo nella nostra quotidianità e che vivono i nostri attori.
0: Quali sono gli altri titoli del cartellone?
1: Gli altri titoli del cartellone sono Orestea, dello stesso regista, che nasce in coproduzione appunto con il Teatro Lugano Arte e Cultura, LAC, che non è una storia che ci unisce perché è una storia universale. La tragedia classica greca parla delle origini del bene e del male, delle origini del potere, della violenza, quindi in un certo senso fa un po' storia a dove siamo oggi e cosa siamo diventati. Poi abbiamo in cartellone l'Orlando Furioso. L'Orlando Furioso in realtà debutta al Teatro Nazionale di Genova già settimana prossima, l'8 ottobre, con protagonista altre attrici importanti, anche la nostra Anna Maria Ghirardelli. L'Orlando Furioso si apre appunto, non mi ricordo bene il verso, però inizia con le donne, l'armi, i cavalieri, io canto. Quindi il regista pone l'accento soprattutto sulla storia al femminile, le donne. E ovviamente il regista Davide Livermore, conosciuto anche per i suoi impianti scenici importanti e per la sua genialità nell'uso della musica. Ci sarà anche tanta musica dal vivo e tante sorprese. E poi un altro spettacolo che vede protagonisti quasi tutti gli attori del dramma italiano, che è L'arte della commedia di Edoardo De Filippo. E qui, ancora una volta, storie che ci uniscono. Il teatro che parla di se stesso, il teatro che parla del nostro impegno nei confronti della comunità, del teatro e della politica, e quindi parla del nostro mestiere, vede protagonisti quasi tutti perché ci sono tanti personaggi. Giorgio Sangati, che con noi ha già lavorato a La moglie saggia più di un anno fa, ha espresso il desiderio di lavorare ancora con la nostra compagnia, di cui siamo tanto contenti. E questo è un progetto che debutterà ai primi di maggio del 2027.
0: Questo è tutto, quattro produzioni.
1: Quattro produzioni, però c'è anche un progetto speciale, perché come potete sentire quest'anno non abbiamo una produzione rivolta all'infanzia, però continueremo ad impegnarci sul lavoro per le scuole e per i bambini. Quindi faremo un progetto in stretta collaborazione con la comunità degli italiani di Fiume, una specie di cantastorie nei weekend nella sede della nostra comunità, in cui racconteremo le fiabe italiane di Italo Calvino.
0: Prima abbiamo parlato dell'organigramma e hai detto che ci sono tante nuove giovani leve che sono entrate nell'ultimo periodo all'interno del dramma italiano, però non c'è un attore, diciamo così, che appartiene proprio alla nostra comunità nazionale italiana.
1: È difficile poter contare sull'allargamento di questa nostra comunità, perché è molto cioè il lavoro dell'attore è molto specifico. Le scuole sono in Italia, le scuole sono anche diverse da come sono qua le accademie in Croazia. Però è anche interessante questo questa voglia di giovani persone, giovani attori italiani di venire in un contesto come il nostro e diventare parte della nostra comunità degli italiani, perché ho capito con il tempo che loro, la maggior parte di loro, non è qui di passaggio, è qui per rimanere.
0: Assolutamente, ma tu come lo spieghi questa assenza per questa arte da parte delle forze locali?
1: Credo sia solo forse anche un cambio generazionale, oppure un rivolgerci anche una giovane generazione che forse ha studiato qua nei nostri territori, magari adesso ha la voglia di scoprire il mondo e di non rimanere a Fiume, però forse un giorno tornerà.
0: Prendiamo ora una seconda pausa musicale. Che cosa ascolteremo adesso?
1: Canzone di Lucio Dalla, un pensiero che arrivi al cuore di tutti.

0: Eccoci di nuovo a Senza Parole, sempre in compagnia di Noemi De Sardo, direttrice del Dramma Italiano. C'è uno spettacolo della nuova stagione che aspetti personalmente con più curiosità?
1: Beh, certamente quello in cui metteremo cuore e impegno adesso in questo periodo è lo spettacolo Sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello per i nostri 80 anni. Quello che più mi incuriosisce è che avremo dentro anche un paio di elementi di nostri colleghi del dramma croato, e questo sarà per noi una sfida, ma anche una cosa molto interessante credo per il pubblico, che avrà tante sorprese nel scoprire come raccontiamo il contesto di Fiume, del dramma e del nostro teatro in realtà al giorno d'oggi.
0: Qual è secondo te la sfida più importante che la compagnia di prosa dovrà affrontare nei prossimi anni?
1: Allora, sicuramente la sfida più importante è il pubblico. Il pubblico che cambia non solo nel contesto del dramma italiano, non solo quando parliamo di minoranza o parliamo di comunità nazionale italiana. È proprio una sfida in generale che il teatro deve affrontare. E deve saper cambiare, deve saper essere invitante e arrivare al pubblico per in un certo senso riportarlo dove credo che il pubblico troverà dei bellissimi spettacoli, troverà un altissimo livello professionale del nostro artigianato. Semplicemente il nostro impegno deve essere ancora più rivolto alle persone nello specifico per farle venire più spesso.
0: Se immagini il dramma tra 10 anni, come ti piacerebbe trovarlo?
1: Beh, mi piacerebbe trovarlo ancora più affamato di nuove sfide, e questo lo dico per i miei colleghi, perché so che adesso lo sono, quindi mi auguro per loro che rimangano così. E invece per quanto riguarda la sala teatrale, mi auguro che sia sempre più piena.
0: Concludiamo con una domanda semplice: se dovessi scegliere una sola parola per descrivere questa nuova stagione, quale sarebbe?
1: Beh, direi famiglia.
0: E noi concludiamo qui. Grazie a Noemi De Sardo per essere stata con noi e grazie a voi, cari ascoltatori, per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta della nuova stagione del Dramma Italiano. Arrivederci alla prossima puntata di Senza Parole.